0: Türk ekibe Türk antrenör eklemeyle alakalı bir gündem söz konusu. Teknik heyete Türk bir antrenör eklenecek mi?
1: Ma non credo, non credo, perché sinceramente ho al mio fianco uno staff qualificato, ho uno staff che da 8 anni con me ha ottenuto grandi risultati. Credo che in questi giorni che andremo a casa faremo uno studio, un'analisi, un approfondimento esagerato in quello che sarà tutto ciò che ci aspetta in termini di avversari, calcio turco, dinamiche, passati, precedenti, tutto quello che saranno il discorso avversari. Credo che quello che andremo a fare sarà quello che abbiamo proposto in questi anni, grande calcio offensivo come chiede la società, ma anche equilibrio, perché bisogna anche saper difendere, bisogna anche saper essere equilibrati. E quindi col mio staff crediamo, anche senza nessun aiuto esterno, di poter rendere soddisfatti la società per quello che ha chiesto e per quello che andremo a fare insieme. Quindi saremo questi a cercare di dare felicità a questa gente.
2: Şimdi öncelikle hocamızın bir esprisine başlamak isterim. Hani biraz önce İtalya'da, şimdi güneş sırtımızdan vuruyor ve İtalya'da derler ki hani güneş sadece güzelleri ve şansları öpermiş. Hocamız bu espriyi yapmak istedi, size İtalya'dan bir hava getirmek istedi öncelikle.
3: Epeydir öpüyor.
2: Aynen. Sonrasında düşünmüyor heyetine, hani teknik heyete bir Türk almayı şu anlık düşünmüyor. Neden derseniz, çünkü 8 yıldır beraber çalıştığı arkadaşlarından zaten çok iyi işler başladığını düşünüyor. Şimdi hani bu süreçte İtalya'ya döner dönmez hemen bütün rakip takımları, rakip oyuncuları üzerinde çalışmaya başlayacaklar, analiz edecekler. Hani işte yönetimden zaten anlaştıkları üzere bir ofansif futbol sergileyecekler. Ama tabii defansı da düşünecekler bu doğrultuda. Yani o yüzden hani kendi teknik heyeti yeterli olduğunu düşündüğü için bir Türk alma düşüncesi şu an için görünmüyor.
4: Aslı Anak, daha Yeni Birlik Gazetesi. Sesim kısık olduğu için çok özür dilerim. Tebrik ederim. Beşiktaş'a hoş geldiniz hocam. İtalya'da önemli başarılar elde ettiniz. Dönüp buraya baktığımızda Beşiktaş taraftarı mücadele eden ve önde baskı yapan bir takım görmek istiyor. Birkaç cümleyle kendi kafanızda planladığınız Beşiktaş'ı nasıl tarif edersiniz? Kariyerinizdeki en büyük meydan okumanın Beşiktaş olabileceğini düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.
1: Ma io credo che, come dicevo prima, dai, per quanto riguarda il modello di gioco, è vero che l'idea è quella di cercare di non farsi dominare, cercare di essere il più propositivi possibile, cercare di creare palle gol, cercare di non permettere all'avversario di sottometterti, e penso che questo possa essere una strada da percorrere, soprattutto quando si gioca in casa, spinti dal pubblico, spinti dall'entusiasmo, spinti da questa gente che ha voglia veramente di ottenere risultati. Per me, e lo confermo, l'ambizione, la voglia che ha la società di ottenere risultati si sposa con quello che sono io caratterialmente, con le ambizioni che ho io, con il fatto che in questi anni sono riuscito ad avere risultati importanti in Italia. Sapete tutti, un calcio molto difficile, un calcio dove spesso le squadre, e anche qua ho visto, pensano a difendere per poi ripartire. Quindi per me quest'idea che abbiamo sia io che la società può regalare grandi emozioni, può regalare grandi risultati, soprattutto spinti da un pubblico come questo. E vediamo se l'idea a fine anno ci porterà ad ottenere risultati, come in questi anni io sono riuscito a fare con Bologna, Fiorentina, Spezia. I miei 6 anni in Serie A sono stati 6 anni bellissimi, un percorso netto, completo, con successi importanti, addirittura lasciando una coppa in bacheca al Bologna.